0: La música de la Discoteca Nacional.
1: Fa che io canti presto le cose che sì, fammi fermare il tempo che danza tra noi, lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai.

sono solo il mitmo, mi vaso nublare, se su si rubì. Si sta marcita la flore, si innamorava le dì. Sa tu è che l'antico canto del claro rio materno, non che era sino estesando, che va rodando entrettanto, sia su matrino.